0: danno.
1: Ma che diavolo. Mo kejang paman perwira parikoso di pesiatan